0: Marai Pifalino.
1: Marai Pifalino, tutto bene?
0: Miaraba, mi narrano se socio.
1: Miaraba, no, mi narrano se socio, ma sta lì il tempo mi narrano.
0: Ai, ye, tunga suye, no.
1: Ma mangata caniva fa, ruambi in pulse, patat.
0: Ruambi?
1: Ruambi in pulse, patat, a me si tem.
0: Ai.
1: Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
0: De vorai ny afatra fa misaotra anao.